Milano. Dai di un catroito, vinto che mi vuole volvarlo, vai di grado. Poi mi dice, ho su svegli in land, ho raso la lì, vinto che mi vuole.